Okay, the next one is la prossima per Gianni Vasi a Mendrisio. Gianni, per te un pezzo di Bobby Lewis Oceano.